Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Ad odio

0: Scalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
3: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
4: Bravi, e niente sprechi.
5: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
1: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
6: Sono le 9:02.
7: 14 agosto 2026 è venerdì, la chiesa ricorda San Massimiliano Maria Kolbe. La luna è ancora nuova, mentre il proverbio scelto per oggi, ogni bel gioco dura poco, segnala che anche lo scherzo più divertente perde il suo effetto positivo se prolungato eccessivamente. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1480 813 persone venivano giustiziate dagli ottomani sul colle della Minerva in Salento per avere rifiutato la conversione religiosa. Nel 1920 ad Anversa si inaugurava la 7ª edizione delle Olimpiadi Moderne, con 2.126 atleti provenienti da 29 nazioni. Nel 1941, nel campo di concentramento di Auschwitz, moriva padre Massimiliano Maria Kolbe, offertosi per salvare la vita a un prigioniero destinato al bunker della fame. E nel 1943 Roma diventava città aperta, ceduta ai tedeschi senza combattimenti su decisione del governo Badoglio per preservarla dalla distruzione della guerra. Nel 1962 veniva abbattuto l'ultimo strato di roccia tra Italia e Francia nella realizzazione del tunnel del Monte Bianco. Nel 1988 moriva a Modena il pilota e imprenditore Enzo Ferrari, ideatore di una delle più celebri aziende automobilistiche e di una squadra corse più volte campione in Formula 1. Nel 1996 l'amichevole Ajax Milan inaugurava l'Amsterdam Arena, il più innovativo e capiente stadio dei Paesi Bassi. Vinceva il Milan per 3-0. 10 anni fa, nel 2016, a Rio de Janeiro, la gara dei 100 metri piani veniva conquistata da Usain Bolt, che diventava il primo atleta a vincere questa specialità in 3 Olimpiadi consecutive. E nel 2018, nella zona di San Pier d'Arena, a Genova, crollava una parte del Ponte Morandi, causando la morte di 43 persone. Nascevano il 14 agosto, nel 1876 la poetessa Sibilla Aleramo. I registi, nel 1921 Giorgio Strehler e nel 1928 Lina Wertmüller, nel 1948 l'ex dirigente pubblico Giovanni De Gennaro e nel 1952 il cantante Pino D'Angiò. Sono nati oggi anche la cantante Cecilia Gasdia nel 1960, l'attrice premio Oscar Halle Berry nel 1966, quindi oggi sessantenne, l'attore Raoul Bova nel 1971 e il calciatore Giorgio Chiellini, nato in questo giorno nel 1984. Era l'ultima segnalazione per il 14 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.

0: L'estate è fatta di sole, spiagge, notti stellate e musica che suona dalla tua radio preferita. Sei su Radio Formia.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca, in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui, tutti i weekend di agosto.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Dedicata alle province di Frosinone e Latina. Iniziamo da Latina. Nella provincia il traffico si presenta al momento scorrevole su gran parte del territorio. A Borgo Piave rallentamenti sulle strade convergenti alla rotatoria di Largo Angiolillo, poi traffico anche a Borgo Faiti, code sulla via dei Monti Lepini in direzione di Borgo San Michele. Andiamo a Frosinone, circolazione generalmente scorrevole anche in provincia, si segnalano però code sulla via Perfugia all'altezza di via Madonna delle Neve in direzione della Casilina. Poi un incidente crea disagi con code sulla via Ponte in altezza Pomezia in direzione della capitale. Aggiornamento sulla Roma Fiumicino, perché diretto verso l'aeroporto, chiusura momentanea del tratto a causa di un incendio vicino alla carreggiata all'altezza dell'A12 Roma Civitavecchia. Si consiglia di non prendere lo svincolo dal raccordo. Anche in direzione del raccordo anulare, tratto chiuso con deviazioni su via di Portuense. Prestare attenzione al personale su strada e si consiglia di utilizzare percorsi alternativi. È tutto, grazie per l'attenzione da Marco Ciluffo e la sala e buon viaggio!
1: Un servizio della Regione Lazio.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Gionti. Dai inescandescenze aggredisce le forze dell'ordine e alla fine viene arrestato. Protagonista, un 19enne di Minturno che abita nella frazione collinare di Tufo, accusato di resistenze e lesioni a pubblico ufficiale. Il giovane, che pare soffra di problemi di carattere psichiatrico, si era barricato in casa con un coltello. La madre ha dato l'allarme. Sul luogo sono recati una pattuglia dei carabinieri di Minturno e un'altra della sezione radiomobile della compagnia di Formia, oltre ad un'ambulanza del 118. Il ragazzo è stato trasportato presso l'ospedale Don Svito di Formia, poi è uscito dal nosocomio recandosi presso la caserma dei carabinieri di Scauri, dove ha assunto un atteggiamento minaccioso nei confronti dei militari. Il 19enne, in evidente stato di agitazione, è stato di nuovo accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale formiano, dove i sanitari hanno deciso di sottoporlo ad una consulenza psichiatrica. Un accertamento che ha mandato su tutte le furie il 19enne, che ha colpito con calci e pugni il personale sanitario e non solo. Sono stati chiamati nuovamente i carabinieri, sono intervenuti anche agenti del commissariato di polizia di Formia e un carabiniere e due agenti, nel tentativo di calmare il ragazzo, sono rimasti contusi con una prognosi tra i 5 e i 20 giorni. Sono scattate nei confronti del 19enne le manette. Il successivo processo, corrido direttissimo presso il tribunale di Cassino, ha fatto registrare la convalida dell'arresto con l'applicazione della misura cautelare in una casa circondariale dotata dei servizi necessari per la riabilitazione psichiatrica. È rimasto ferito seriamente ad un piede un motociclista settantenne di Gaeta che si è scontrato con un'auto condotta da una ragazza di Formia sulla variante all'altezza di via delle Serre. Sanitari del 118, constatata la gravità delle lesioni portate dal centauro, ne hanno deciso il trasferimento all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Al vaglio dei carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Formia la dinamica dell'incidente con le relative responsabilità. Il consigliere comunale del Partito Democratico di Formia, Luca Magliozzi, ha pubblicato i rilievi eseguiti con il sistema Copernicus relativamente all'impatto reale della itticoltura nel Golfo di Gaeta. Secondo i dati, emergerebbe che lo spazio occupato supera di molto quello previsto nelle concessioni ufficiali e a tale proposito il consigliere comunale del Partito Democratico di Formia sollecita chiarimenti da parte delle stesse amministrazioni del Golfo. È stato anticipato ad oggi il mercato settimanale del sabato che si tiene a Largo Paone a Formia in considerazione della concomitanza con il Ferragosto. L'amministrazione comunale ha accolto la richiesta presentata dall'ANA, Associazione Nazionale Ambulanti UGL, di anticipare lo svolgimento del mercato settimanale che si tiene il sabato a Largo Paone alla giornata di oggi e ciò al fine di evitare la concomitanza con la festività e non far perdere una giornata di mercato agli operatori del mercatino nella già difficile congiuntura economica che si è determinata anche a causa delle alte temperature che stanno facendo soffrire non poco i mercati di tutto il Basso Lazio. La riviera di Ulisse continua a sorprendere dal punto di vista naturalistico e questa volta a raccontare la ricchezza del territorio sono le tracce lasciate sulla sabbia dalle tartarughe marine con una stagione di nidificazione che sta assumendo caratteristiche particolarmente significative. Mentre il fenomeno della caretta-caretta continua ad ampliarsi lungo le coste italiane e mediterranee, sulla riviera di Ulisse si registra un dato particolarmente significativo. Negli ultimi 10 anni non era stata mai registrata una presenza così meridionale di nidificazioni lungo il litorale laziale, un segnale che rende ancora più importanti il lavoro di monitoraggio portato avanti dalla rete Tarta Lazio e dal servizio naturalistico del Parco regionale Riviera di Ulisse. Se sulla spiaggia dell'Ariana Gaete è arrivata la schiusa di un nido già censito mentre si attende per Sferlonga, quest'anno è soprattutto forme a regalare uno degli episodi più particolari dell'estate. Nella zona di Giano a Santo Ianni, nei pressi del Lido Tortuga, un nido è stato individuato soltanto dopo la schiusa. Nella notte tra il 9 e il 10 agosto alcuni ragazzi hanno infatti notato le piccole tartarughe dirigersi verso il mare e hanno segnalato l'evento. Il successivo intervento degli esperti della rete Tarta Lazio ha consentito di individuare il punto dal quale erano emerse le neonate, confermando così la presenza di un nido che non era stato precedentemente censito. Si tratta del 13° nido individuato nel Lazio in questa stagione. Un episodio che, oltre alla sua straordinarietà, racconta anche quanto sia importante la collaborazione tra cittadini, operatori, associazioni e istituzioni. Senza quella segnalazione notturna, infatti, il nido sarebbe probabilmente rimasto sconosciuto. Quello che sta accadendo quest'estate lungo la riviera di Ulisse ci emoziona e allo stesso tempo ci responsabilizza, afferma il presidente del Parco regionale Riviera di Ulisse, avvocato Massimo Giovanchel. La presenza delle tartarughe marine in questi tratti di costa non è soltanto una bella notizia, ma è un indicatore importante del valore dei nostri ecosistemi. Il caso di Formia è poi particolarmente significativo, aggiunge il presidente Giovanchelli, perché dimostra che la natura riesce ancora a sorprenderci anche nei luoghi maggiormente frequentati dall'uomo. Una tartaruga ha scelto la zona di Giano a Santo Ianni, vicino al Lido Tortuga, per deporre le proprie uova e noi abbiamo scoperto il nido soltanto quando le piccole hanno iniziato il loro viaggio verso il mare. La scoperta di questo nido a Giano a Santo Ianni, commenta il sindaco Gianluca Taddeo, è una notizia che ci riempie di orgoglio perché dimostra quanto il nostro mare e il nostro litorale rappresentino un patrimonio naturale di straordinario valore, ma è anche un richiamo alla responsabilità. Dobbiamo continuare a tutelare le nostre spiagge, a rispettare l'ambiente e a lavorare perché Formia possa essere sempre più una città sostenibile, capace di coniugare turismo, qualità del mare e protezione dell'ecosistema. Sulla stessa linea anche l'assessore all'ambiente Francesca Di Rocco, che evidenzia il valore della collaborazione tra istituzioni, operatori, e l'attenzione resta ora concentrata sui giorni successivi al Ferragosto, quando si procederà allo scavo del nido per verificarne lo stato, capire se ci sono altre tartarughe vive che non sono riuscite a raggiungere la riva e soprattutto capire quante sono state le uova dischiuse. Quarto appuntamento questa sera alle 21.30 a Formia, all'Arena Vitruvio, in piazza Aldo Moro, con I Ditelo Voi, il trio che da anni conquista il pubblico con sketch irresistibili, tempi comici e una travolgente capacità di coinvolgere gli spettatori. Volti amati della televisione e del teatro, protagonisti di programmi di successo come Made in Sud, porteranno questa sera a Formia uno spettacolo ricco di risate, improvvisazioni e situazioni esilaranti. Una serata da vivere insieme tra divertimento e leggerezza. L'ingresso è libero. L'AIPU, Associazione Internazionale Progetti Ulisse, organizza questa sera alle 19.30, ingresso libero, presso la suggestiva cornice della cosiddetta Villa di Mamurra a Gianola, nel Parco regionale Riviera di Ulisse, il concerto narrazione Rapsodia d'estate, viaggio libero, un'esperienza immersiva tra musica, poesia, memoria e suggestioni del territorio. Protagonista musicale della serata sarà il duo Instabile Sottovento, con Caterina Bono al violino e Vincenzo Zenobio ai fiati e alla fisarmonica. Il loro progetto, Viaggio Libero, si intreccia con il tema della rapsodia. Il concerto narrazione accompagna il pubblico lungo un ideale itinerario sulle orme di Ulisse, trasformando le tappe dell'Odissea in altrettanti paesaggi sonori. Un viaggio che non è soltanto geografico, mitologico, ma diventa metafora della condizione umana. La serata intreccerà musica e parole, memoria e sperimentazione, accompagnando il pubblico attraverso le vette della musica e della poesia d'autore italiana. Il percorso proseguirà simbolicamente verso l'Itaca di Ulisse, nella cosiddetta Villa di Mamurra, sul mare, un approdo ideale dopo il viaggio musicale. A completare l'esperienza, un piccolo assaggio di sapori del territorio, pensato per valorizzare l'identità gastronomica locale e trasformare la serata in un'esperienza capace di coinvolgere tutti i sensi. A Itri questa sera alle 19 nel Borgo Medievale in Piazza Fra Diavolo si terrà la festa della Tarita, giunta alla 31esima edizione. Intrattenimenti di musica popolare con il gruppo Giullari Impopolari, degustazione di prodotti tipici locali, poi anche mercatini dell'artigianato e animazione per bambini a cura della Polisport Itri, rottura della pignatta per bambini con premi e sorprese.
4: Radio Formia. Informa Sport.
3: È stata una seconda giornata importante, quella valevole per il campionato velico del Golfo, organizzato dal circolo Velaviva di Formia, che metteva in palio anche la Coppa Pugliese Perilli. Alla fine delle regate, sostenuto uno specchio d'acqua antistante il litorale di Vindicio, il successo in classe Ilka è stato appannaggio di Francesco Russo, del circolo organizzatore, che ha preceduto la compagna di squadra Micol Mangiocca, a sua volta ancora in testa nella graduatoria complessiva. In classe Optimist, Sasha Lagutina ha vinto la tappa confermandosi al comando della categoria davanti a Marc Lagutin, mentre nel settore esordienti Cecilia Martucci della Lega Navale Italiana di Formia ha conquistato 2 vittorie su 2 che hanno fatto poker con quanto raccolto già in precedenza e primato solitario rafforzato nella classifica di campionato. Applaudita all'esordio la classe Dinghi, doppio successo per Pietro Viola dello Yacht Club VS Gaeta su Puppino 2011 davanti a Deta Beta di Marcello Piccirillo ed a Nessun Dorma, timonato da Roberto Pedetti, romano del circolo velico Fiumicino. L'ultima giornata del campionato del Golfo è fissata per il prossimo 23 agosto. È tutto per oggi, grazie per averci seguito, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca, in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui, tutti i weekend di agosto.

0: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
1: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
2: Anch'io mangio sano, eh?
1: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
3: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
1: Massimo, ti vedo.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono

0: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestito,

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca, in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui, tutti i weekend di agosto.
2: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Da inescandescenze aggredisce le forze dell'ordine e alla fine viene arrestato. Protagonista, un 19enne di Minturno, che abita nella frazione collinare di Tufo, accusato di resistenze e lesioni a pubblico ufficiale. Il giovane, che pare soffra di problemi di carattere psichiatrico, si era barricato in casa con un coltello. La madre ha dato l'allarme. Sul luogo sono recati una pattuglia dei carabinieri di Minturno e un'altra della sezione radiomobile della compagnia di Formia, oltre ad un'ambulanza del 118. Il ragazzo è stato trasportato presso l'ospedale Dono Svito di Formia, poi è uscito dal nosocomio recandosi presso la caserma dei carabinieri di Scauri, dove ha assunto un atteggiamento minaccioso nei confronti dei militari. Il 19enne, in evidente stato di agitazione, è stato di nuovo accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale formiano, dove i sanitari hanno deciso di sottoporlo ad una consulenza psichiatrica. Un accertamento che ha mandato su tutte le furie il 19enne, che ha colpito con calci e pugni il personale sanitario e non solo. Sono stati chiamati nuovamente i carabinieri. Sono intervenuti anche agenti del commissariato di polizia di Formia e un carabiniere e due agenti, nel tentativo di calmare il ragazzo, sono rimasti contusi con una prognosi tra i 5 e i 20 giorni. Sono scattate nei confronti del 19enne le manette. Il successivo processo, con rito direttissimo presso il tribunale di Cassino, ha fatto registrare la convalida dell'arresto con l'applicazione della misura cautelare di una casa circondariale dotata dei servizi necessari per la riabilitazione psichiatrica. È rimasto ferito seriamente ad un piede un motociclista settantenne di Gaeta che si è scontrato con un'auto condotta da una ragazza di Formia sulla variante all'altezza di via delle Serre. Sanitari del 118, constatata la gravità delle lesioni riportate dal centauro, ne hanno deciso il trasferimento all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Al vaglio dei carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Formia la dinamica dell'incidente con le relative responsabilità. Il consigliere comunale del Partito Democratico di Formia, Luca Magliozzi, ha pubblicato i rilievi eseguiti con il sistema Copernicus relativamente all'impatto reale della itticoltura nel Golfo di Gaeta. Secondo i dati, emergerebbe che lo spazio occupato supera di molto quello previsto nelle concessioni ufficiali. E a tale proposito, il consigliere comunale del Partito Democratico di Formia sollecita chiarimenti da parte delle stesse amministrazioni del Golfo. È stato anticipato ad oggi il mercato settimanale del sabato che si tiene a Largo Paone a Formia in considerazione della concomitanza con il Ferragosto. L'amministrazione comunale ha accolto la richiesta presentata dall'ANA, Associazione Nazionale Ambulanti UGL, di anticipare lo svolgimento del mercato settimanale che si tiene il sabato a Largo Paone alla giornata di oggi, e ciò al fine di evitare la concomitanza con la festività e non far perdere una giornata di mercato agli operatori del mercatino nella già difficile congiuntura economica che si è determinata anche a causa delle alte temperature che stanno facendo soffrire non poco i mercati di tutto il Basso Lazio. La Riviera di Ulisse continua a sorprendere dal punto di vista naturalistico, e questa volta a raccontare la ricchezza del territorio sono le tracce lasciate sulla sabbia dalle tartarughe marine, con una stagione di nidificazione che sta assumendo caratteristiche particolarmente significative. Mentre il fenomeno della caretta continua ad ampliarsi lungo le coste italiane e mediterranee, sulla Riviera di Ulisse si registra un dato particolarmente significativo. Negli ultimi 10 anni non era stata mai registrata una presenza così meridionale di nidificazioni lungo il litorale laziale, un segnale che rende ancora più importanti il lavoro di monitoraggio portato avanti dalla rete Tarta Lazio e dal servizio naturalistico del Parco Regionale Riviera di Ulisse. Se sulla spiaggia dell'Ariana Gaete è arrivata la schiusa di un nido già censito mentre si attende per Sferlonga, quest'anno è soprattutto Formia a regalare uno degli episodi più particolari dell'estate. Nella zona di Giano a Santoianni, nei pressi del Lido Tortuga, un nido è stato individuato soltanto dopo la schiusa. Nella notte tra il 9 e il 10 agosto alcuni ragazzi hanno infatti notato le piccole tartarughe dirigersi verso il mare e hanno segnalato l'evento. Il successivo intervento degli esperti della rete Tarta Lazio ha consentito di individuare il punto dal quale erano emerse le neonate, confermando così la presenza di un nido che non era stato precedentemente censito. Si tratta del 13° nido individuato nel Lazio in questa stagione. Un episodio che, oltre alla sua straordinarietà, racconta anche quanto sia importante la collaborazione tra cittadini, operatori, associazioni e istituzioni. Senza quella segnalazione notturna, infatti, il nido sarebbe probabilmente rimasto sconosciuto. Quello che sta accadendo quest'estate lungo la Riviera di Ulisse ci emoziona e allo stesso tempo ci responsabilizza, afferma il presidente del Parco Regionale Riviera di Ulisse, avvocato Massimo Giovanchel. La presenza delle tartarughe marine in questi tratti di costa non è soltanto una bella notizia, ma è un indicatore importante del valore dei nostri ecosistemi. Il caso di Formia è poi particolarmente significativo, aggiunge il presidente Giovanchelli, perché dimostra che la natura riesce ancora a sorprenderci anche nei luoghi maggiormente frequentati dall'uomo. Una tartaruga ha scelto la zona di Giano Santoianni, vicino al Lido Tortuga, per deporre le proprie uova, e noi abbiamo scoperto il nido soltanto quando le piccole hanno iniziato il loro viaggio verso il mare. La scoperta di questo nido a Giano Santoianni, commenta il sindaco Gianluca Taddeo, è una notizia che ci riempie di orgoglio, perché dimostra quanto il nostro mare e il nostro litorale rappresentino un patrimonio naturale di straordinario valore, ma è anche un richiamo alla responsabilità. Dobbiamo continuare a tutelare le nostre spiagge, a rispettare l'ambiente e a lavorare perché Formia possa essere sempre più una città sostenibile, capace di coniugare turismo, qualità del mare e protezione dell'ecosistema. Sulla stessa linea anche l'assessore all'ambiente Francesca Di Rocco, che evidenzia il valore della collaborazione tra istituzioni, operatori, e l'attenzione resta ora concentrata sui giorni successivi al Ferragosto, quando si procederà allo scavo del nido per verificarne lo stato, capire se ci sono altre tartarughe vive che non sono riuscite a raggiungere la riva e soprattutto capire quante sono state le uova dischiuse. Quarto appuntamento questa sera alle 21.30 a Formia, all'Arena Vitruvio, in piazza Aldo Moro, con i Ditelo Voi, il trio che da anni conquista il pubblico con sketch irresistibili, tempi comici e una travolgente capacità di coinvolgere gli spettatori. Volti amati della televisione e del teatro, protagonisti di programmi di successo come Made in Sud, porteranno questa sera a Formia uno spettacolo ricco di risate, improvvisazioni e situazioni esilaranti. Una serata da vivere insieme tra divertimento e leggerezza. L'ingresso è libero. L'AIPU, Associazione Internazionale Progetti Ulisse, organizza questa sera alle 19.30, ingresso libero, presso la suggestiva cornice della cosiddetta Villa di Mamurra a Gianola, nel Parco Regionale Riviera di Ulisse, il concerto narrazione Rapsodia d'estate, Viaggio libero, un'esperienza immersiva tra musica, poesia, memoria e suggestioni del territorio. Protagonista musicale della serata sarà il duo Instabile Sottovento, con Caterina Bono, al violino e Vincenzo Zenobio ai fiati e alla fisarmonica. Il loro progetto, Viaggio Libero, si intreccia col tema della rapsodia. Il concerto narrazione accompagna il pubblico lungo un ideale itinerario sulle orme di Ulisse, trasformando le tappe dell'Odissea in altrettanti paesaggi sonori. Un viaggio che non è soltanto geografico, mitologico, ma diventa metafora della condizione umana. La serata intreccerà musica e parole, memoria e sperimentazione, accompagnando il pubblico attraverso le vette della musica e della poesia d'autore italiana. Il percorso proseguirà simbolicamente verso l'Itaca di Ulisse, nella cosiddetta Villa di Mamurra, sul mare, un approdo ideale dopo il viaggio musicale. A completare l'esperienza, un piccolo assaggio di sapori del territorio, pensato per valorizzare l'identità gastronomica locale e trasformare la serata in un'esperienza capace di coinvolgere tutti i sensi. A Itri questa sera alle 19 nel Borgo Medievale in Piazza Fra Diavolo si terrà la festa della Tarita, giunta alla 31esima edizione. Intrattenimenti di musica popolare con il gruppo Giullari Impopolari, degustazione di prodotti tipici locali, poi anche mercatini dell'artigianato e animazione per bambini a cura della Polisport Itri, rottura della pignatta per bambini con premi e sorprese.
4: Radio Formia informa, sport, sport.
3: È stata una seconda giornata importante, quella valevole per il campionato velico del Golfo, organizzato dal circolo Velaviva di Formia, che metteva in palio anche la Coppa Pugliese Perilli. Alla fine delle regate, sostenuto uno specchio d'acqua antistante il litorale di Vindicio, il successo in classe Ilka è stato appannaggio di Francesco Russo, del circolo organizzatore, che ha preceduto la compagna di squadra Mikol Mangiocca, a sua volta ancora in testa nella gradatoria complessiva. In classe Optimist, Sasha Lagutina ha vinto la tappa confermandosi al comando della categoria davanti a Marc Lagutin, mentre nel settore esordienti Cecilia Martucci della Lega Navale Italiana di Formia ha conquistato 2 vittorie su 2 che hanno fatto poker con quanto raccolto già in precedenza e primato solitario rafforzato nella classifica di campionato. Applaudita all'esordio la classe Dinghi, doppio successo per Pietro Viola dello Yacht Club US Gaeta su Puppino 2011 davanti a Deta Beta di Marcello Piccirillo e da Nessun Dorma, timonato da Roberto Pedetti, romano del circolo velico Fiumicino. L'ultima giornata del campionato del Golfo è fissata per il prossimo 23 agosto. È tutto per oggi, grazie per averci seguito, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Astral Infomobilità.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Frosinone e Latina. Iniziamo da Latina. Nella provincia il traffico si presenta al momento scorrevole su gran parte del territorio. A Borgo Piave rallentamenti sulle strade convergenti alla rotatoria di Largo Angiolillo, poi traffico anche a Borgo Faiti, code sulla via dei Monti Lepini in direzione di Borgo San Michele. Andiamo a Frosinone, circolazione generalmente scorrevole anche in provincia, si segnalano però code sulla via Perfugia all'altezza di via Madonna delle Neve in direzione della Casilina. Poi un incidente crea disagi con code sulla via Pontina altezza Pomezia in direzione della capitale. Aggiornamento sulla Roma Fiumicino, perché diretto verso l'aeroporto chiusura momentanea del tratto a causa di un incendio vicino alla carreggiata all'altezza dell'A12 Roma Civitavecchia. Si consiglia di non prendere lo svincolo dal raccordo. Anche in direzione del raccordo anulare tratto chiuso con deviazioni su via di Portuense. Prestare attenzione al personale su strada e si consiglia di utilizzare percorsi alternativi. È tutto, grazie per l'attenzione da Marco Ciluffo e la sala e buon viaggio.
0: Un servizio della Regione Lazio.
2: Per noi la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
3: Ogni giorno.
2: Ogni giorno.
3: Stai ascoltando
2: Radio Formia.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici troppo.

Ristorante La Villetta si ami riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barba Siceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Idea in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

0: Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca, in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui, tutti i weekend di agosto.
2: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Da inescandescenze aggredisce le forze dell'ordine e alla fine viene arrestato. Protagonista, un 19enne di Minturno, che abita nella frazione collinare di Tufo, accusato di resistenze e lesioni a pubblico ufficiale. Il giovane, che pare soffra di problemi di carattere psichiatrico, si era barricato in casa con un coltello. La madre ha dato l'allarme. Sul luogo sono recati una pattuglia dei carabinieri di Minturno e un'altra della sezione radiomobile della compagnia di Formia, oltre ad un'ambulanza del 118. Il ragazzo è stato trasportato presso l'ospedale Don Svito di Formia, poi è uscito dal nosocomio recandosi presso la caserma dei carabinieri di Scauri, dove ha assunto un atteggiamento minaccioso nei confronti dei militari. Il 19enne, in evidente stato di agitazione, è stato di nuovo accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale formiano, dove i sanitari hanno deciso di sottoporlo ad una consulenza psichiatrica. Un accertamento che ha mandato su tutte le furie il 19enne, che ha colpito con calci e pugni il personale sanitario e non solo. Sono stati chiamati nuovamente i carabinieri, sono intervenuti anche agenti del commissariato di polizia di Formia e un carabiniere e due agenti, nel tentativo di calmare il ragazzo, sono rimasti contusi con una prognosi tra i 5 e i 20 giorni. Sono scattate nei confronti del 19enne le manette. Il successivo processo, corrido direttissimo presso il tribunale di Cassino, ha fatto registrare la convalida dell'arresto con l'applicazione della misura cautelare in una casa circondariale dotata dei servizi necessari per la riabilitazione psichiatrica. È rimasto ferito seriamente ad un piede un motociclista settantenne di Gaeta che si è scontrato con un'auto condotta da una ragazza di Formia sulla variante all'altezza di via delle Serre. Sanitari del 118, constatata la gravità delle lesioni riportate dal centauro, ne hanno deciso il trasferimento all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Al vaglio dei carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Formia la dinamica dell'incidente con le relative responsabilità. Il consigliere comunale del Partito Democratico di Formia, Luca Magliozzi, ha pubblicato i rilievi eseguiti con il sistema Copernicus relativamente all'impatto reale della itticoltura nel Golfo di Gaeta. Secondo i dati, emergerebbe che lo spazio occupato supera di molto quello previsto nelle concessioni ufficiali. E a tale proposito, il consigliere comunale del Partito Democratico di Formia sollecita chiarimenti da parte delle stesse amministrazioni del Golfo. È stato anticipato ad oggi il mercato settimanale del sabato che si tiene a Largo Paone a Formia in considerazione della concomitanza con il Ferragosto. L'amministrazione comunale ha accolto la richiesta presentata dall'ANA, Associazione Nazionale Ambulanti UGL, di anticipare lo svolgimento del mercato settimanale che si tiene il sabato a Largo Paone alla giornata di oggi, e ciò al fine di evitare la concomitanza con la festività e non far perdere una giornata di mercato agli operatori del mercatino nella già difficile congiuntura economica che si è determinata anche a causa delle alte temperature che stanno facendo soffrire non poco i mercati di tutto il Basso Lazio. La Riviera di Ulisse continua a sorprendere dal punto di vista naturalistico, e questa volta a raccontare la ricchezza del territorio sono le tracce lasciate sulla sabbia dalle tartarughe marine, con una stagione di nidificazione che sta assumendo caratteristiche particolarmente significative. Mentre il fenomeno della caretta continua ad ampliarsi lungo le coste italiane e mediterranee, sulla Riviera di Ulisse si registra un dato particolarmente significativo. Negli ultimi 10 anni non era stata mai registrata una presenza così meridionale di nidificazioni lungo il litorale laziale, un segnale che rende ancora più importanti il lavoro di monitoraggio portato avanti dalla rete Tarta Lazio e dal servizio naturalistico del Parco regionale Riviera di Ulisse. Se sulla spiaggia dell'Ariana a Gaete è arrivata la schiusa di un nido già censito mentre si attende per Sferlonga, quest'anno è soprattutto Formia a regalare uno degli episodi più particolari dell'estate. Nella zona di Giano a Santo Ianni, nei pressi del Lido Tortuga, un nido è stato individuato soltanto dopo la schiusa. Nella notte tra il 9 e il 10 agosto alcuni ragazzi hanno infatti notato le piccole tartarughe dirigersi verso il mare e hanno segnalato l'evento. Il successivo intervento degli esperti della rete Tarta Lazio ha consentito di individuare il punto dal quale erano emerse le neonate, confermando così la presenza di un nido che non era stato precedentemente censito. Si tratta del 13° nido individuato nel Lazio in questa stagione. Un episodio che, oltre alla sua straordinarietà, racconta anche quanto sia importante la collaborazione tra cittadini, operatori, associazioni e istituzioni. Senza quella segnalazione notturna, infatti, il nido sarebbe probabilmente rimasto sconosciuto. Quello che sta accadendo quest'estate lungo la Riviera di Ulisse ci emoziona e allo stesso tempo ci responsabilizza, afferma il presidente del Parco regionale Riviera di Ulisse, avvocato Massimo Giovanchel. La presenza delle tartarughe marine in questi tratti di costa non è soltanto una bella notizia, ma è un indicatore importante del valore dei nostri ecosistemi. Il caso di Formia è poi particolarmente significativo, aggiunge il presidente Giovanchelli, perché dimostra che la natura riesce ancora a sorprenderci anche nei luoghi maggiormente frequentati dall'uomo. Una tartaruga ha scelto la zona di Giano a Santo Ianni, vicino al Lido Tortuga, per deporre le proprie uova, e noi abbiamo scoperto il nido soltanto quando le piccole hanno iniziato il loro viaggio verso il mare. La scoperta di questo nido a Giano a Santo Ianni, commenta il sindaco Gianluca Taddeo, è una notizia che ci riempie di orgoglio, perché dimostra quanto il nostro mare e il nostro litorale rappresentino un patrimonio naturale di straordinario valore, ma è anche un richiamo alla responsabilità. Dobbiamo continuare a tutelare le nostre spiagge, a rispettare l'ambiente e a lavorare perché Formia possa essere sempre più una città sostenibile, capace di coniugare turismo, qualità del mare e protezione dell'ecosistema. Sulla stessa linea anche l'assessore all'ambiente Francesca Di Rocco, che evidenzia il valore della collaborazione tra istituzioni, operatori, e l'attenzione resta ora concentrata sui giorni successivi al Ferragosto, quando si procederà allo scavo del nido per verificarne lo stato, capire se ci sono altre tartarughe vive che non sono riuscite a raggiungere la riva e soprattutto capire quante sono state le uova dischiuse. Quarto appuntamento questa sera alle 21.30 a Formia, all'Arena Vitruvio, in piazza Aldo Moro, con I Ditelo Voi, il trio che da anni conquista il pubblico con sketch irresistibili, tempi comici e una travolgente capacità di coinvolgere gli spettatori. Volti amati della televisione e del teatro, protagonisti di programmi di successo come Made in Sud, porteranno questa sera a Formia uno spettacolo ricco di risate, improvvisazioni e situazioni esilaranti. Una serata da vivere insieme tra divertimento e leggerezza. L'ingresso è libero. L'AIPU, Associazione Internazionale Progetti Ulisse, organizza questa sera alle 19.30, ingresso libero, presso la suggestiva cornice della cosiddetta Villa di Mamurra a Gianola, nel Parco regionale Riviera di Ulisse, il concerto narrazione Rapsodia d'estate, Viaggio libero, un'esperienza immersiva tra musica, poesia, memoria e suggestioni del territorio. Protagonista musicale della serata sarà il duo Instabile Sottovento, con Caterina Bono, al violino e Vincenzo Zenobbio ai fiati e alla fisarmonica. Il loro progetto, Viaggio Libero, si intreccia col tema della rapsodia. Il concerto narrazione accompagna il pubblico lungo un ideale itinerario sulle orme di Ulisse, trasformando le tappe dell'Odissea in altrettanti paesaggi sonori. Un viaggio che non è soltanto geografico, mitologico, ma diventa metafora della condizione umana. La serata intreccerà musica e parole, memoria e sperimentazione, accompagnando il pubblico attraverso le vette della musica e della poesia d'autore italiana. Il percorso proseguirà simbolicamente verso l'Itaca di Ulisse, nella cosiddetta Villa di Mamurra, sul mare, un approdo ideale dopo il viaggio musicale. A completare l'esperienza, un piccolo assaggio di sapori del territorio, pensato per valorizzare l'identità gastronomica locale e trasformare la serata in un'esperienza capace di coinvolgere tutti i sensi. A Itri questa sera alle 19 nel Borgo Medievale in Piazza Fra Diavolo si terrà la festa della Tarita, giunta alla 31esima edizione. Intrattenimenti di musica popolare con il gruppo Giullari Impopolari, degustazione di prodotti tipici locali, poi anche mercatini dell'artigianato e animazione per bambini a cura della Polisport Itri, rottura della pignatta per bambini con premi e sorprese.
4: Radio Formia. Informa Sport.
3: È stata una seconda giornata importante, quella valevole per il campionato velico del Golfo, organizzato dal circolo Vela Viva di Formia, che metteva in palio anche la Coppa Pugliese Perilli. Alla fine delle regate, sostenuto uno specchio d'acqua antistante il litorale di Vindicio, il successo in classe Ilka è stato appannaggio di Francesco Russo, del circolo organizzatore, che ha preceduto la compagna di squadra Micol Mangiocca, a sua volta ancora in testa nella graduatoria complessiva. In classe Optimist, Sasha Lagutina ha vinto la tappa confermandosi al comando della categoria davanti a Marc Lagutin, mentre nel settore esordienti Cecilia Martucci della Lega Navale Italiana di Formia ha conquistato 2 vittorie su 2 che hanno fatto poker con quanto raccolto già in precedenza e primato solitario rafforzato nella classifica di campionato. Applaudita all'esordio la classe Dinghi, doppio successo per Pietro Viola dello Yacht Club US Gaeta su Puppino 2011 davanti a Deta Beta di Marcello Piccirillo e da Nessun Dorma, timonato da Roberto Pedetti, romano del circolo velico Fiumicino. L'ultima giornata del campionato del Golfo è fissata per il prossimo 23 agosto. È tutto per oggi, grazie per averci seguito, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.

Ristorante La Villetta, se ami riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Bar Pasticceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Idea in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione, dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca, in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui, tutti i weekend di agosto.

0: Bam bam, bambina.
1: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
2: credere nel futuro.
1: Radio Formia.
2: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
1: Di sempre.

0: Quando guardi il mare in cerca di conforto, forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Un ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barba Siceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Idea in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione, dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.

0: conformi a Rifiuti Zero, ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Da inescandescenze aggredisce le forze dell'ordine e alla fine viene arrestato. Protagonista, un 19enne di Minturno che abita nella frazione collinare di Tufo, accusato di resistenze e lesioni a pubblico ufficiale. Il giovane, che pare soffra di problemi di carattere psichiatrico, si era barricato in casa con un coltello. La madre ha dato l'allarme. Sul luogo sono recati una pattuglia dei carabinieri di Minturno e un'altra della sezione radiomobile della compagnia di Formia, oltre ad un'ambulanza del 118. Il ragazzo è stato trasportato presso l'ospedale Dono Svito di Formia, poi è uscito dal nosocomio recandosi presso la caserma dei carabinieri di Scauri, dove ha assunto un atteggiamento minaccioso nei confronti dei militari. Il 19enne, in evidente stato di agitazione, è stato di nuovo accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale formiano, dove i sanitari hanno deciso di sottoporlo ad una consulenza psichiatrica. Un accertamento che ha mandato su tutte le furie il 19enne, che ha colpito con calci e pugni il personale sanitario e non solo. Sono stati chiamati nuovamente i carabinieri. Sono intervenuti anche agenti del commissariato di polizia di Formia e un carabiniere e due agenti, nel tentativo di calmare il ragazzo, sono rimasti contusi con una prognosi tra i 5 e i 20 giorni. Sono scattate nei confronti del 19enne le manette. Il successivo processo, con rito direttissimo presso il tribunale di Cassino, ha fatto registrare la convalida dell'arresto con l'applicazione della misura cautelare di una casa circondariale dotata dei servizi necessari per la riabilitazione psichiatrica. È rimasto ferito seriamente ad un piede un motociclista settantenne di Gaeta che si è scontrato con un'auto condotta da una ragazza di Formia sulla variante all'altezza di via delle Serre. Sanitari del 118, constatata la gravità delle lesioni riportate dal centauro, ne hanno deciso il trasferimento all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Al vaglio dei carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Formia la dinamica dell'incidente con le relative responsabilità. Il consigliere comunale del Partito Democratico di Formia, Luca Magliozzi, ha pubblicato i rilievi eseguiti con il sistema Copernicus relativamente all'impatto reale della itticoltura nel Golfo di Gaeta. Secondo i dati, emergerebbe che lo spazio occupato supera di molto quello previsto nelle concessioni ufficiali. E a tale proposito, il consigliere comunale del Partito Democratico di Formia sollecita chiarimenti da parte delle stesse amministrazioni del Golfo. È stato anticipato ad oggi il mercato settimanale del sabato che si tiene a Largo Paone a Formia in considerazione della concomitanza con il Ferragosto. L'amministrazione comunale ha accolto la richiesta presentata dall'ANA, Associazione Nazionale Ambulanti UGL, di anticipare lo svolgimento del mercato settimanale che si tiene il sabato a Largo Paone alla giornata di oggi, e ciò al fine di evitare la concomitanza con la festività e non far perdere una giornata di mercato agli operatori del mercatino nella già difficile congiuntura economica che si è determinata anche a causa delle alte temperature che stanno facendo soffrire non poco i mercati di tutto il Basso Lazio. La Riviera di Ulisse continua a sorprendere dal punto di vista naturalistico, e questa volta a raccontare la ricchezza del territorio sono le tracce lasciate sulla sabbia dalle tartarughe marine, con una stagione di nidificazione che sta assumendo caratteristiche particolarmente significative. Mentre il fenomeno della caretta continua ad ampliarsi lungo le coste italiane e mediterranee, sulla Riviera di Ulisse si registra un dato particolarmente significativo. Negli ultimi 10 anni non era stata mai registrata una presenza così meridionale di nidificazioni lungo il litorale laziale, un segnale che rende ancora più importanti il lavoro di monitoraggio portato avanti dalla rete Tarta Lazio e dal servizio naturalistico del Parco Regionale Riviera di Ulisse. Se sulla spiaggia dell'Ariana Gaete è arrivata la schiusa di un nido già censito mentre si attende per Sferlonga, quest'anno è soprattutto Formia a regalare uno degli episodi più particolari dell'estate. Nella zona di Giano a Santoianni, nei pressi del Lido Tortuga, un nido è stato individuato soltanto dopo la schiusa. Nella notte tra il 9 e il 10 agosto alcuni ragazzi hanno infatti notato le piccole tartarughe dirigersi verso il mare e hanno segnalato l'evento. Il successivo intervento degli esperti della rete Tarta Lazio ha consentito di individuare il punto dal quale erano emerse le neonate, confermando così la presenza di un nido che non era stato precedentemente censito. Si tratta del 13° nido individuato nel Lazio in questa stagione, un episodio che oltre alla sua straordinarietà racconta anche quanto sia importante la collaborazione tra cittadini, operatori, associazioni e istituzioni. Senza quella segnalazione notturna, infatti, il nido sarebbe probabilmente rimasto sconosciuto. Quello che sta accadendo quest'estate lungo la Riviera di Ulisse ci emoziona e allo stesso tempo ci responsabilizza, afferma il presidente del Parco Regionale Riviera di Ulisse, avvocato Massimo Giovanchel. La presenza delle tartarughe marine in questi tratti di costa non è soltanto una bella notizia, ma è un indicatore importante del valore dei nostri ecosistemi. Il caso di Formia è poi particolarmente significativo, aggiunge il presidente Giovanchelli, perché dimostra che la natura riesce ancora a sorprenderci anche nei luoghi maggiormente frequentati dall'uomo. Una tartaruga ha scelto la zona di Giano Santoianni, vicino al Lido Tortuga, per deporre le proprie uova, e noi abbiamo scoperto il nido soltanto quando le piccole hanno iniziato il loro viaggio verso il mare. La scoperta di questo nido a Giano Santoianni, commenta il sindaco Gianluca Taddeo, è una notizia che ci riempie di orgoglio, perché dimostra quanto il nostro mare e il nostro litorale rappresentino un patrimonio naturale di straordinario valore, ma è anche un richiamo alla responsabilità. Dobbiamo continuare a tutelare le nostre spiagge, a rispettare l'ambiente e a lavorare perché Formia possa essere sempre più una città sostenibile, capace di coniugare turismo, qualità del mare e protezione dell'ecosistema. Sulla stessa linea anche l'assessore all'ambiente Francesca Di Rocco, che evidenzia il valore della collaborazione tra istituzioni, operatori, e l'attenzione resta ora concentrata sui giorni successivi al Ferragosto, quando si procederà allo scavo del nido per verificarne lo stato, capire se ci sono altre tartarughe vive che non sono riuscite a raggiungere la riva e soprattutto capire quante sono state le uova dischiuse. Quarto appuntamento questa sera alle 21.30 a Formia, all'Arena Vitruvio, in piazza Aldo Moro, con i Ditelo Voi, il trio che da anni conquista il pubblico con sketch irresistibili, tempi comici e una travolgente capacità di coinvolgere gli spettatori. Volti amati della televisione e del teatro, protagonisti di programmi di successo come Made in Sud, porteranno questa sera a Formia uno spettacolo ricco di risate, improvvisazioni e situazioni esilaranti. Una serata da vivere insieme tra divertimento e leggerezza. L'ingresso è libero. L'AIPU, Associazione Internazionale Progetti Ulisse, organizza questa sera alle 19.30, ingresso libero, presso la suggestiva cornice della cosiddetta Villa di Mamurra a Gianola, nel Parco Regionale Riviera di Ulisse, il concerto Narrazione Rapsodia d'Estate Viaggio Libero, un'esperienza immersiva tra musica, poesia, memoria e suggestioni del territorio. Protagonista musicale della serata sarà il duo Instabile Sottovento, con Caterina Bono, al violino e Vincenzo Zenobio ai fiati e alla fisarmonica. Il loro progetto, Viaggio Libero, si intreccia col tema della rapsodia. Il concerto narrazione accompagna il pubblico lungo un ideale itinerario sulle orme di Ulisse, trasformando le tappe dell'Odissea in altrettanti paesaggi sonori. Un viaggio che non è soltanto geografico, mitologico, ma diventa metafora della condizione umana. La serata intreccerà musica e parole, memoria e sperimentazione, accompagnando il pubblico attraverso le vette della musica e della poesia d'autore italiana. Il percorso proseguirà simbolicamente verso l'Itaca di Ulisse, nella cosiddetta Villa di Mamurra, sul mare, un approdo ideale dopo il viaggio musicale. A completare l'esperienza, un piccolo assaggio di sapori del territorio, pensato per valorizzare l'identità gastronomica locale e trasformare la serata in un'esperienza capace di coinvolgere tutti i sensi. A Itri questa sera alle 19 nel Borgo Medievale in Piazza Fra Diavolo si terrà la festa della Tarita, giunta alla 31esima edizione. Intrattenimenti di musica popolare con il gruppo Giullari Impopolari, degustazione di prodotti tipici locali, poi anche mercatini dell'artigianato e animazione per bambini a cura della Polisport Itri, rottura della pignatta per bambini con premi e sorprese.
4: Radio Formia. Sport.
3: È stata una seconda giornata importante, quella valevole per il campionato velico del Golfo, organizzato dal circolo Vela Viva di Formia, che metteva in palio anche la Coppa Pugliese Perilli. Alla fine delle regate, sostenuto uno specchio d'acqua antistante il litorale di Vindicio, il successo in classe Ilka è stato appannaggio di Francesco Russo, del circolo organizzatore, che ha preceduto la compagna di squadra Mikol Mangiocca, a sua volta ancora in testa nella graduatoria complessiva. In classe Optimist, Sasha Lagutina ha vinto la tappa, confermandosi al comando della categoria davanti a Marc Lagutin, mentre nel settore esordienti Cecilia Martucci, della Lega Navale Italiana di Formia, ha conquistato due vittorie su due, che hanno fatto poker con quanto raccolto già in precedenza, e primato solitario rafforzato nella classifica di campionato. Applaudita all'esordio la classe Dinghi, doppio successo per Pietro Viola dello Yacht Club VS Gaeta su Puppino 2011 davanti a Deta Beta di Marcello Piccirillo e da Nessun Dorma, timonato da Roberto Pedetti, romano del circolo velico Fiumicino. L'ultima giornata del campionato del Golfo è fissata per il prossimo 23 agosto. È tutto per oggi, grazie per averci seguito, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Radio Formia, informa.
2: Ricordi,
5: emozioni,
2: sensazioni che sanno di
5: Radio Formia, appassionati al nostro sound unico.

0: California Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia, con il Cine Arena Ithaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
2: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

Italiano, ci siamo. Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

0: però boh, meglio di no.
1: Per noi la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
2: Ogni giorno.
1: Ogni giorno.
2: Stai ascoltando
1: Radio Formia.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove.

0: uscire.
1: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
2: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
4: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Da inescandescenze aggredisce le forze dell'ordine e alla fine viene arrestato. Protagonista, un 19enne di Minturno che abita nella frazione collinare di Tufo, accusato di resistenze e lesioni a pubblico ufficiale. Il giovane, che pare soffra di problemi di carattere psichiatrico, si era barricato in casa con un coltello. La madre ha dato l'allarme. Sul luogo si sono recati una pattuglia dei carabinieri di Minturno e un'altra della sezione radiomobile della compagnia di Formia, oltre ad un'ambulanza del 118. Il ragazzo è stato trasportato presso l'ospedale Don Svito di Formia, poi è uscito dal nosocomio recandosi presso la caserma dei carabinieri di Scauri, dove ha assunto un atteggiamento minaccioso nei confronti dei militari. Il 19enne, in evidente stato di agitazione, è stato di nuovo accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale formiano, dove i sanitari hanno deciso di sottoporlo ad una consulenza psichiatrica. Un accertamento che ha mandato su tutte le furie il 19enne, che ha colpito con calci e pugni il personale sanitario e non solo. Sono stati chiamati nuovamente i carabinieri, sono intervenuti anche agenti del commissariato di polizia di Formia e un carabiniere e due agenti, nel tentativo di calmare il ragazzo, sono rimasti contusi con una prognosi tra i 5 e i 20 giorni. Sono scattate nei confronti del 19enne le manette. Il successivo processo, corrido direttissimo presso il tribunale di Cassino, ha fatto registrare la convalida dell'arresto con l'applicazione della misura cautelare in una casa circondariale dotata dei servizi necessari per la riabilitazione psichiatrica. È rimasto ferito seriamente ad un piede un motociclista settantenne di Gaeta che si è scontrato con un'auto condotta da una ragazza di Formia sulla variante all'altezza di Via delle Serre. Sanitari del 118, constatata la gravità delle lesioni portate dal centauro, ne hanno deciso il trasferimento all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Al vaglio dei carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Formia la dinamica dell'incidente con le relative responsabilità. Il consigliere comunale del Partito Democratico di Formia, Luca Magliozzi, ha pubblicato i rilievi eseguiti con il sistema Copernicus relativamente all'impatto reale della itticoltura nel Golfo di Gaeta. Secondo i dati, emergerebbe che lo spazio occupato supera di molto quello previsto nelle concessioni ufficiali e a tale proposito il consigliere comunale del Partito Democratico di Formia sollecita chiarimenti da parte delle stesse amministrazioni del Golfo. È stato anticipato ad oggi il mercato settimanale del sabato che si tiene a Largo Paone a Formia in considerazione della concomitanza con il Ferragosto. L'amministrazione comunale ha accolto la richiesta presentata dall'ANA, Associazione Nazionale Ambulanti UGL, di anticipare lo svolgimento del mercato settimanale che si tiene il sabato a Largo Paone alla giornata di oggi e ciò al fine di evitare la concomitanza con la festività e non far perdere una giornata di mercato agli operatori del mercatino nella già difficile congiuntura economica che si è determinata anche a causa delle alte temperature che stanno facendo soffrire non poco i mercati di tutto il Basso Lazio. La Riviera di Ulisse continua a sorprendere dal punto di vista naturalistico e questa volta a raccontare la ricchezza del territorio sono le tracce lasciate sulla sabbia dalle tartarughe marine con una stagione di nidificazione che sta assumendo caratteristiche particolarmente significative. Mentre il fenomeno della caretta continua ad ampliarsi lungo le coste italiane e mediterranee, sulla Riviera di Ulisse si registra un dato particolarmente significativo. Negli ultimi 10 anni non era stata mai registrata una presenza così meridionale di nidificazioni lungo il litorale laziale, un segnale che rende ancora più importanti il lavoro di monitoraggio portato avanti dalla rete Tarta Lazio e dal servizio naturalistico del Parco regionale Riviera di Ulisse. Se sulla spiaggia dell'Ariana Gaeta è arrivata la schiusa di un nido già censito mentre si attende per Sferlonga, quest'anno è soprattutto forme a regalare uno degli episodi più particolari dell'estate. Nella zona di Giano a Santo Ianni, nei pressi del Lido Tortuga, un nido è stato individuato soltanto dopo la schiusa. Nella notte tra il 9 e il 10 agosto alcuni ragazzi hanno infatti notato le piccole tartarughe dirigersi verso il mare e hanno segnalato l'evento. Il successivo intervento degli esperti della rete Tarta Lazio ha consentito di individuare il punto dal quale erano emerse le neonate, confermando così la presenza di un nido che non era stato precedentemente censito. Si tratta del 13° nido individuato nel Lazio in questa stagione. Un episodio che, oltre alla sua straordinarietà, racconta anche quanto sia importante la collaborazione tra cittadini, operatori, associazioni e istituzioni. Senza quella segnalazione notturna, infatti, il nido sarebbe probabilmente rimasto sconosciuto. Quello che sta accadendo quest'estate lungo la Riviera di Ulisse ci emoziona e allo stesso tempo ci responsabilizza, afferma il presidente del Parco regionale Riviera di Ulisse, avvocato Massimo Giovanchel. La presenza delle tartarughe marine in questi tratti di costa non è soltanto una bella notizia, ma è un indicatore importante del valore dei nostri ecosistemi. Il caso di Formia è poi particolarmente significativo, aggiunge il presidente Giovanchelli, perché dimostra che la natura riesce ancora a sorprenderci anche nei luoghi maggiormente frequentati dall'uomo. Una tartaruga ha scelto la zona di Giano Santo Ianni, vicino al Lido Tortuga, per deporre le proprie uova e noi abbiamo scoperto il nido soltanto quando le piccole hanno iniziato il loro viaggio verso il mare. La scoperta di questo nido a Giano Santo Ianni, commenta il sindaco Gianluca Taddeo, è una notizia che ci riempie di orgoglio perché dimostra quanto il nostro mare e il nostro litorale rappresentino un patrimonio naturale di straordinario valore, ma è anche un richiamo alla responsabilità. Dobbiamo continuare a tutelare le nostre spiagge, a rispettare l'ambiente e a lavorare perché Formia possa essere sempre più una città sostenibile, capace di coniugare turismo, qualità del mare e protezione dell'ecosistema. Sulla stessa linea anche l'assessore all'ambiente Francesca Di Rocco, che evidenzia il valore della collaborazione tra istituzioni, operatori, e l'attenzione resta ora concentrata sui giorni successivi al Ferragosto, quando si procederà allo scavo del nido per verificarne lo stato, capire se ci sono altre tartarughe vive che non sono riuscite a raggiungere la riva e soprattutto capire quante sono state le uova dischiuse. Quarto appuntamento questa sera alle 21.30 a Formia, all'Arena Vitruvio, in piazza Aldo Moro, con I Ditelo Voi, il trio che da anni conquista il pubblico con sketch irresistibili, tempi comici e una travolgente capacità di coinvolgere gli spettatori. Volti amati della televisione e del teatro, protagonisti di programmi di successo come Made in Sud, porteranno questa sera a Formia uno spettacolo ricco di risate, improvvisazioni e situazioni esilaranti. Una serata da vivere insieme tra divertimento e leggerezza. L'ingresso è libero. L'AIPU, Associazione Internazionale Progetti Ulisse, organizza questa sera alle 19.30, ingresso libero, presso la suggestiva cornice della cosiddetta Villa di Mamurra a Gianola, nel Parco regionale Riviera di Ulisse, il concerto narrazione Rapsodia d'estate, viaggio libero, un'esperienza immersiva tra musica, poesia, memoria e suggestioni del territorio. Protagonista musicale della serata sarà il duo Instabile Sottovento, con Caterina Bono al violino e Vincenzo Zenobio ai fiati e alla fisarmonica. Il loro progetto, Viaggio Libero, si intreccia col tema della rapsodia. Il concerto narrazione accompagna il pubblico lungo un ideale itinerario sulle orme di Ulisse, trasformando le tappe dell'Odissea in altrettanti paesaggi sonori. Un viaggio che non è soltanto geografico, mitologico, ma diventa metafora della condizione umana. La serata intreccerà musica e parole, memoria e sperimentazione, accompagnando il pubblico attraverso le vette della musica e della poesia d'autore italiana. Il percorso proseguirà simbolicamente verso l'Itaca di Ulisse, nella cosiddetta Villa di Mamurra, sul mare, un approdo ideale dopo il viaggio musicale. A completare l'esperienza, un piccolo assaggio di sapori del territorio, pensato per valorizzare l'identità gastronomica locale e trasformare la serata in un'esperienza capace di coinvolgere tutti i sensi.
5: Radio Formia informa.
4: È stata una seconda giornata importante, quella valevole per il campionato velico del Golfo, organizzato dal circolo Vela Viva di Formia, che metteva in palio anche la Coppa Pugliese Perilli. Alla fine delle regate, sostenuto uno specchio d'acqua antistante il litorale di Vindicio, il successo in classe Ilka è stato appannaggio di Francesco Russo, del circolo organizzatore, che ha preceduto la compagna di squadra Mikol Mangiocca, a sua volta ancora in testa nella graduatoria complessiva. In classe Optimist, Sasha Lagutina ha vinto la tappa, confermandosi al comando della categoria davanti a Marc Lagutin, mentre nel settore esordienti Cecilia Martucci, della Lega Navale Italiana di Formia, ha conquistato 2 vittorie su 2, che hanno fatto poker con quanto raccolto già in precedenza, e primato solitario rafforzato nella classifica di campionato. Applaudita all'esordio la classe Dinghi, doppio successo per Pietro Viola dello Yacht Club US Gaeta su Puppino 2011 davanti a Deta Beta di Marcello Piccirillo e da Nessun Dorma, timonato da Roberto Pedetti, romano del circolo velico Fiumicino. L'ultima giornata del campionato del Golfo è fissata per il prossimo 23 agosto. È tutto per oggi, grazie per averci seguito, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.

addosso. Se vai ripetiamo i motivi per filo e per segno, ridendo, finendo in un'altra, puntandoci un dito per scherzo del come ormai adesso non ci completiamo. Noi Dio, per quante volte non lo facevamo. Se vuoi rifacciamo anche tutto da capo, tutto spiccicato, lo rifare uguale ogni errore, perché ad ogni errore noi due partivamo. Sì, ma dove? A dove?

0: Quest'estate tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia con il Cine Arena Itaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
2: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
3: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
2: Almeno 5 porzioni al giorno.
4: Una porzione sta nel palmo di una mano.
5: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
6: Bravi, e niente sprechi.
7: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
8: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
9: Jazz Train Radio.
10: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
11: Jazz Train. Jazz Train.

0: Jazz Train.
1: Carissimi amici della buona musica e del buon jazz, sta per cominciare anche per oggi in radio il consueto incontro con Jazz Train da parte di Francesco Sciarretta. Un buon ascolto come al solito, resteremo insieme per circa 60 minuti come ormai tradizione. Iniziamo con un disco di parecchio tempo fa, 1962, l'album è Macanudo, tra jazz e bossa nova, con protagonista il pianoforte di Aman Jamal. Il brano è Bossa Nova do Maria.

A suonare le prime note sul pentagramma jazz troviamo Ahmad Jamal, pianista americano scomparso nel 2023 a 92 anni, convertitosi all'Islam nel 1950. Questa è una sua testimonianza di un vecchio album del 1962 come Macanudo, e in bilico fra jazz e bossa nova l'estratto era Bossa Nova Do Maria con tanto di orchestra. Il contrabbasso storico di un musicista fondamentale per il nuovo jazz si chiama Charles Mingus, un classico standard con Goodbye Pork Pie Head. Charles Mingus e la sua band.

0: Un classico standard del jazz, questa Goodbye Pork Pie Hat, brano composto da uno dei migliori contrabbassisti della storia come Charles Mingus, inserito per la rivista Rolling Stone come secondo bassista fra i più noti e famosi, nonché fondamentali per l'innovazione del jazz tra il bebop e il hard bop, con anche influenze più estese. Ha collaborato con musicisti di primaria importanza, tanto per citarne alcuni, Louis Armstrong, tanto per fare un nome. Questa era Goodbye Pork Pie Hat, siamo fra gli anni 50 e 60 con la musica di Charles Mingus.
1: Ciao, sono Antonella e anch'io ascolto Jazz Train.

7 sul jazz di Just Train, siamo partiti da circa 15 minuti, l'elegante pop partenopeo di Checchina con una ballad niente male dal titolo Aprile con tutto sentimento. Torna il jazz classico ormai con un chitarrista che ha percorso diverse strade, iniziando con il jazz, quello serio, legato non solo alla tradizione ma rinnovandolo attraverso il linguaggio della sua chitarra elettrica. Stiamo parlando di George Benson, una cosa di parecchio tempo fa, storica. Take 5, George Benson con la sua chitarra jazz.

E questo è veramente un super album, Take Five, un disco di George Benson con all'interno musicisti di primissimo piano numerosissimi, tutti scelti fra i migliori del tempo, un classico di Paul Desmond, sassofonista, autore di questo ormai standard del jazz, inserito in un disco appunto chiamato Take Five del 1974 con la chitarra di un giovane George Benson, Take Five. Fra qualche minuto l'appuntamento solito con l'album e l'artista della settimana, e nel frattempo prima un live con un'orchestra jazz di notevole bravura, poco conosciuta, sono niente male per davvero, si chiamano Salerno Jazz Orchestra, già hanno avuto esperienza incontrando i migliori artisti americani nel mondo del jazz, e li riprendiamo con un ascolto dove ospite e very special guest è una grandissima Dee Dee Bridgewater con la Salerno Jazz Orchestra.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: State ascoltando.
2: Jazz Train.
3: E come sempre a metà trasmissione l'appuntamento solito con l'album e l'artista della settimana, questa volta il nostro focus è su un giovane bassista pugliese già con esperienze importanti anche all'estero, soprattutto negli Stati Uniti, si chiama Mario Iannuzziello.
4: Il CD della settimana.
1: Jazz Train.

Una novità che riguarda il bassista pugliese Mario Iannuzziello: esce in questo periodo il suo nuovo singolo dal titolo The Fool, realizzazione assieme al pianista americano Aaron Parks, con cui ha collaborato, ed è un brano proprio di Aaron Parks che Mario Iannuzziello ha elaborato per questa formazione cameristica che abbiamo ascoltato in radio su Just Train come artista della settimana. The Fool, Mario Iannuzziello, artista jazz della settimana su Just Train.

Una session registrata 4 anni fa, più o meno, per il chitarrista romano Marco Rinalduzzi, autore, produttore, valentissimo musicista che ha realizzato i sogni di diversi artisti italiani nel passato, come ad esempio Alex Baroni, oppure Giorgia e molti altri. Questa è una sessione dal vivo con suoi amici di lunga data, come ad esempio il bassista Marco Siniscalco, il batterista Luca Trolli e il tastierista Aidan Zammit. Il risultato è questa piacevolissima Omar per Marco Rinalduzzi and Friends.

dei Tiro Mancino, band di Roma. Questo è un estratto dal loro recentissimo lavoro, Come quando meno me lo aspetto. Il brano era Nuvole, con la cantante Simona Molinari. Lui invece è un cantautore giovanissimo, molto sensibile, riprende un po' lo stile dei grandi songwriter, si chiama Aaron Stornaiuolo. In realtà Aaron proviene dal North Carolina, e lo ascoltiamo con un brano di sua composizione come questa Full Song, Aaron.

E questa era Vita Mia per Pino Daniele, un disco del 1987. Come Bonne Soirée, al suo interno troviamo musicisti di primissimo piano come ad esempio Mino Sinelu, percussionista, poi ancora Brunelliano al pianoforte e le tastiere, il bassista Pino Palladino con

Le percussioni di Mino Sinello, il sassofono di Mel Collins e il sassofono in Boys in the Night di Larry Nosella, un album con diverse influenze internazionali per la musica dell'epoca di Pino Daniele, che aveva interesse ovviamente ad allargare i suoi orizzonti, riuscendoci perfettamente con un disco inusuale per il suo percorso artistico fino ad allora, come questo Bonsoiré. Ancora 10 minuti con il jazz di Just Train. Se volete trovarmi su internet, così potete riascoltare. Se volete i podcast di questa trasmissione, potete digitare Francesco Sciarretta su Facebook e trovate appunto la mia pagina personale con tutti i riferimenti per questa trasmissione e ascoltare anche i podcast che sono aggiornati periodicamente con le diverse puntate del passato. Prossimo artista, lui è un trombonista e arrangiatore nonché produttore inglese, si chiama Colm Howe e la sua big band. L'ascolto è con Swipe Right.

Fresca novità discografica per il trombonista, arrangiatore e produttore inglese Colm Howe con la sua spettacolare big band. Questa era Swipe Right, tratto dall'ultimo lavoro doppio in album come Sing Seven Seas per Colm Howe e la sua big band. E così Just Train si avvia lentamente alla conclusione del suo giro di musica. Come al solito incontriamo un bassista storico che ha collaborato in diverse occasioni con il trombettista Miles Davis nel passato, scrivendo pagine importantissime per il jazz moderno. Si chiama Marcus Miller e in questa versione live dal Java Jazz Festival un suo pensiero per Higher Ground, brano scritto da Stevie Wonder anni e anni fa. Marcus Miller Band dal vivo, con me ci risentiamo la prossima settimana, sempre stessa frequenza e stessi battiti con Just Train. Marcus Miller, Higher Ground.

0: Non è vero che non sei capace a fare nulla e che senza di lui non sei niente.
1: Se controlla il tuo denaro, non ti permette di lavorare, ti sta facendo violenza.
0: Ti ha picchiata, tu e i tuoi figli dove siete? Siete in un posto sicuro.
2: Non sei sola. Ti metto in contatto con il centro antiviolenza più vicino a te.
0: Il 1522 è al tuo fianco per uscire dalla violenza.
1: Chiama il 1522. Riprendi in mano la tua vita.
3: Libera poi.
4: Astral Infomobilità.
5: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Frosinone e Latina. Ricordiamo che per le ultime partenze verso le grandi località marine e montane, dalle ore 16 di oggi possibili rallentamenti sulle grandi direttrici. Per agevolare la circolazione vige il divieto dei mezzi pesanti superiori alle 7 tonnellate e mezzo in questa fascia oraria, dalle 16 alle ore 22. Domani sarà sempre fino alle ore 22, ma il divieto sarà attivo dalle 7 del mattino. Aggiornamento su Via di Pratica, riaperta la circolazione nelle due direzioni, chiusa precedentemente a causa di un incendio. Si consiglia sempre di percorrere la via Pontina in queste prime ore, dove qui un incidente crea disagi con code verso Latina, mentre un veicolo in panne crea rallentamenti verso il raccordo, nei due casi all'altezza di Castel Romano. Del resto la circolazione momentaneamente è scorrevole e regolare sia in provincia che nel centro città, sia di Latina che di Frosinone. È tutto, grazie per l'attenzione. Da Marco Ciluffo e la Sala, un messaggio di civiltà stradale.
6: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi, oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515, accendi la responsabilità, il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
4: Un servizio della Regione Lazio.
7: Questa la devi vedere, guarda. Mi sotterrerei.
8: Basta un commento offensivo per creare una ferita profonda. La violenza digitale e alcuni comportamenti online possono essere punibili penalmente. Se ti senti ferito, se qualcuno ti fa soffrire su internet, non rimanere in silenzio. Parlane con chi conta per te. Può aiutarti. Cyberbullismo. Se lo racconti, ti aiuti.
9: L'estate è fatta di sole, spiagge, notti stellate e musica che suona dalla tua radio preferita. Sei su Radio Formia.

0: Formi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia con il Cine Arena Itaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Da inescandescenze aggredisce le forze dell'ordine, alla fine viene arrestato. Protagonista, un 19enne di Minturno che abita nella frazione collinare di Tufo, accusato di resistenze e lesioni a pubblico ufficiale. Il giovane, che pare soffra di problemi di carattere psichiatrico, si era barricato in casa con un coltello. La madre ha dato l'allarme. Sul luogo sono recati una pattuglia dei carabinieri di Minturno e un'altra della sezione radiomobile della compagnia di Formia, oltre ad un'ambulanza del 118. Il ragazzo è stato trasportato presso l'ospedale Don Svito di Formia, poi è uscito dal nosocomio recandosi presso la caserma dei carabinieri di Scauri, dove ha assunto un atteggiamento minaccioso nei confronti dei militari. Il 19enne, in evidente stato di agitazione, è stato di nuovo accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale formiano, dove i sanitari hanno deciso di sottoporlo ad una consulenza psichiatrica. Un accertamento che ha mandato su tutte le furie il 19enne, che ha colpito con calci e pugni il personale sanitario e non solo. Sono stati chiamati nuovamente i carabinieri, sono intervenuti anche agenti del commissariato di polizia di Formia e un carabiniere e due agenti, nel tentativo di calmare il ragazzo, sono rimasti contusi con una prognosi tra i 5 e i 20 giorni. Sono scattate nei confronti del 19enne le manette. Il successivo processo, con rito direttissimo presso il tribunale di Cassino, ha fatto registrare la convalida dell'arresto con l'applicazione della misura cautelare di una casa circondariale dotata dei servizi necessari per la riabilitazione psichiatrica. È rimasto ferito seriamente ad un piede un motociclista settantenne di Gaeta che si è scontrato con un'auto condotta da una ragazza di Formia sulla variante all'altezza di via delle Serre. Sanitari del 118, constatata la gravità delle lesioni riportate dal centauro, ne hanno deciso il trasferimento all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Al vaglio dei carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Formia la dinamica dell'incidente con le relative responsabilità. Il consigliere comunale del Partito Democratico di Formia, Luca Magliozzi, ha pubblicato i rilievi eseguiti con il sistema Copernicus relativamente all'impatto reale della itticoltura nel Golfo di Gaeta. Secondo i dati, emergerebbe che lo spazio occupato supera di molto quello previsto nelle concessioni ufficiali. E a tale proposito, il consigliere comunale del Partito Democratico di Formia sollecita chiarimenti da parte delle stesse amministrazioni del Golfo. È stato anticipato ad oggi il mercato settimanale del sabato che si tiene a Largo Paone a Formia in considerazione della concomitanza con il Ferragosto. L'amministrazione comunale ha accolto la richiesta presentata dall'ANA, Associazione Nazionale Ambulanti UGL, di anticipare lo svolgimento del mercato settimanale che si tiene il sabato a Largo Paone alla giornata di oggi, e ciò al fine di evitare la concomitanza con la festività e non far perdere una giornata di mercato agli operatori del mercatino nella già difficile congiuntura economica che si è determinata anche a causa delle alte temperature che stanno facendo soffrire non poco i mercati di tutto il Basso Lazio. La riviera di Ulisse continua a sorprendere dal punto di vista naturalistico, e questa volta a raccontare la ricchezza del territorio sono le tracce lasciate sulla sabbia dalle tartarughe marine, con una stagione di nidificazione che sta assumendo caratteristiche particolarmente significative. Mentre il fenomeno della caretta continua ad ampliarsi lungo le coste italiane e mediterranee, sulla riviera di Ulisse si registra un dato particolarmente significativo. Negli ultimi 10 anni non era stata mai registrata una presenza così meridionale di nidificazioni lungo il litorale laziale, un segnale che rende ancora più importanti il lavoro di monitoraggio portato avanti dalla rete Tarta Lazio e dal servizio naturalistico del Parco Regionale Riviera di Ulisse. Se sulla spiaggia dell'Ariana Gaete è arrivata la schiusa di un nido già censito mentre si attende per Sferlonga, quest'anno è soprattutto Formi a regalare uno degli episodi più particolari dell'estate. Nella zona di Giano a Santo Ianni, nei pressi del Lido Tortuga, un nido è stato individuato soltanto dopo la schiusa. Nella notte tra il 9 e il 10 agosto alcuni ragazzi hanno infatti notato le piccole tartarughe dirigersi verso il mare e hanno segnalato l'evento. Il successivo intervento degli esperti della rete Tarta Lazio ha consentito di individuare il punto dal quale erano emerse le neonate, confermando così la presenza di un nido che non era stato precedentemente censito. Si tratta del 13° nido individuato nel Lazio in questa stagione. Un episodio che, oltre alla sua straordinarietà, racconta anche quanto sia importante la collaborazione tra cittadini, operatori, associazioni e istituzioni. Senza quella segnalazione notturna, infatti, il nido sarebbe probabilmente rimasto sconosciuto. Quello che sta accadendo quest'estate lungo la riviera di Ulisse ci emoziona e allo stesso tempo ci responsabilizza, afferma il presidente del Parco Regionale Riviera di Ulisse, avvocato Massimo Giovanchel. La presenza delle tartarughe marine in questi tratti di costa non è soltanto una bella notizia, ma è un indicatore importante del valore dei nostri ecosistemi. Il caso di Formi è poi particolarmente significativo, aggiunge il presidente Giovanchelli, perché dimostra che la natura riesce ancora a sorprenderci anche nei luoghi maggiormente frequentati dall'uomo. Una tartaruga ha scelto la zona di Giano Santo Ianni, vicino al Lido Tortuga, per deporre le proprie uova, e noi abbiamo scoperto il nido soltanto quando le piccole hanno iniziato il loro viaggio verso il mare. La scoperta di questo nido a Giano Santo Ianni, commenta il sindaco Gianluca Taddeo, è una notizia che ci riempie di orgoglio, perché dimostra quanto il nostro mare e il nostro litorale rappresentino un patrimonio naturale di straordinario valore, ma è anche un richiamo alla responsabilità. Dobbiamo continuare a tutelare le nostre spiagge, a rispettare l'ambiente e a lavorare perché Formia possa essere sempre più una città sostenibile, capace di coniugare turismo, qualità del mare e protezione dell'ecosistema. Sulla stessa linea anche l'assessore all'ambiente Francesca Di Rocco, che evidenzia il valore della collaborazione tra istituzioni, operatori, e l'attenzione resta ora concentrata sui giorni successivi al Ferragosto, quando si procederà allo scavo del nido per verificarne lo stato, capire se ci sono altre tartarughe vive che non sono riuscite a raggiungere la riva e soprattutto capire quante sono state le uova dischiuse. Quarto appuntamento questa sera alle 21.30 a Formia, all'Arena Vitruvio, in piazza Aldo Moro, con i Ditelo Voi, il trio che da anni conquista il pubblico con sketch irresistibili, tempi comici e una travolgente capacità di coinvolgere gli spettatori. Volti amati della televisione e del teatro, protagonisti di programmi di successo come Made in Sud, porteranno questa sera a Formia uno spettacolo ricco di risate, improvvisazioni e situazioni esilaranti. Una serata da vivere insieme tra divertimento e leggerezza. L'ingresso è libero. L'AIPU, Associazione Internazionale Progetti Ulisse, organizza questa sera alle 19.30, ingresso libero, presso la suggestiva cornice della cosiddetta Villa di Mamurra a Gianola, nel Parco Regionale Riviera di Ulisse, il concerto narrazione Rapsodia d'estate, viaggio libero, un'esperienza immersiva tra musica, poesia, memoria e suggestioni del territorio. Protagonista musicale della serata sarà il duo Instabile Sottovento, con Caterina Bono, al violino e Vincenzo Zenobio ai fiati e alla fisarmonica. Il loro progetto, Viaggio Libero, si intreccia col tema della rapsodia. Il concerto narrazione accompagna il pubblico lungo un ideale itinerario sulle orme di Ulisse, trasformando le tappe dell'Odissea in altrettanti paesaggi sonori. Un viaggio che non è soltanto geografico, mitologico, ma diventa metafora della condizione umana. La serata intreccerà musica e parole, memoria e sperimentazione, accompagnando il pubblico attraverso le vette della musica e della poesia d'autore italiana. Il percorso proseguirà simbolicamente verso l'Itaca di Ulisse, nella cosiddetta Villa di Mamurra, sul mare, un approdo ideale dopo il viaggio musicale. A completare l'esperienza, un piccolo assaggio di sapori del territorio, pensato per valorizzare l'identità gastronomica locale e trasformare la serata in un'esperienza capace di coinvolgere tutti i sensi.
4: Radio Formia informa.
3: È stata una seconda giornata importante, quella valevole per il campionato velico del Golfo, organizzato dal circolo Velaviva di Formia, che metteva in palio anche la Coppa Pugliese Perilli. Alla fine delle regate, sostenuto uno specchio d'acqua antistante il litorale di Vindicio, il successo, in classe Ilka, è stato appannaggio di Francesco Russo, del circolo organizzatore, che ha preceduto la compagna di squadra Micol Mangiocca, a sua volta ancora in testa nella graduatoria complessiva. In classe Optimist, Sasha Lagutina ha vinto la tappa, confermandosi al comando della categoria davanti a Marc Lagutin, mentre nel settore esordienti Cecilia Martucci, della Lega Navale Italiana di Formia, ha conquistato 2 vittorie su 2, che hanno fatto poker con quanto raccolto già in precedenza, e primato solitario rafforzato nella classifica di campionato. Applaudita l'esordio la classe Dinghi, doppio successo per Pietro Viola dello Yacht Club VS Gaeta su Puppino 2011 davanti a Deta Beta di Marcello Piccirillo e da Nessun Dorma, timonato da Roberto Pedetti, romano del circolo velico Fiumicino. L'ultima giornata del campionato del Golfo è fissata per il prossimo 23 agosto. È tutto per oggi, grazie per averci seguito, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
5: Sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza. Io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza. Un fritto di Baranza, Baranza, Baranza.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
1: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
2: Anch'io mangio sano, eh?
1: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
3: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
1: Massimo, ti vedo.

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.
2: Astral Infomobilità.
3: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Frosinone e Latina. Ricordiamo che per le ultime partenze verso le grandi località marine e montane, dalle ore 16 di oggi possibili rallentamenti sulle grandi direttrici. Per agevolare la circolazione vige il divieto dei mezzi pesanti superiori alle 7 tonnellate e mezzo in questa fascia oraria, dalle 16 alle ore 22. Domani sarà sempre fino alle ore 22, ma il divieto sarà attivo dalle 7 del mattino. Aggiornamento su Via di Pratica, riaperta la circolazione nelle due direzioni, chiusa precedentemente a causa di un incendio. Si consiglia sempre di percorrere la via Pontina in queste prime ore, dove qui un incidente crea disagi con code verso Latina, mentre un veicolo in panne crea rallentamenti verso il raccordo, nei due casi all'altezza di Castel Romano. Del resto la circolazione momentaneamente è scorrevole e regolare sia in provincia che nel centro città, sia di Latina che di Frosinone. È tutto, grazie per l'attenzione. Da Marco Ciluffa e la Sala, un messaggio di civiltà stradale.
4: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi, oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515, accendi la responsabilità, il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
2: Un servizio della Regione Lazio.

Un'unica grande emozione, lunga un'intera estate, tutta da vivere. Sei su Radio Formia.

0: angolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Radio Formia, la tua amica di sempre.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: spalla.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
2: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
3: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
2: Almeno 5 porzioni al giorno.
4: Una porzione sta nel palmo di una mano.
5: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
6: Bravi, e niente sprechi.
7: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
8: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
9: Radio Formia, la tua amica di sempre.

l'estate di Radio Formia. Stuzzica la tua voglia di musica, tuffati nei colori e nelle emozioni del nostro mondo.

0: I ricordi più belli della tua vita nascono d'estate. Con noi di Radioformia sei pronto a riviverli appieno.
1: Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi, metti un po' di Sud America.

0: dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
1: Benvenuti da Sandro Giunti. Da inescandescenze aggredisce le forze dell'ordine e alla fine viene arrestato. Protagonista, un 19enne di Minturno che abita nella frazione collinare di Tufo, accusato di resistenze e lesioni a pubblico ufficiale. Il giovane, che pare soffra di problemi di carattere psichiatrico, si era barricato in casa con un coltello. La madre ha dato l'allarme. Sul luogo si sono recati una pattuglia dei carabinieri di Minturno e un'altra della sezione radiomobile della compagnia di Formia, oltre ad un'ambulanza del 118. Il ragazzo è stato trasportato presso l'ospedale Don Svito di Formia, poi è uscito dal nosocomio recandosi presso la caserma dei carabinieri di Scauri, dove ha assunto un atteggiamento minaccioso nei confronti dei militari. Il 19enne, in evidente stato di agitazione, è stato di nuovo accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale formiano, dove i sanitari hanno deciso di sottoporlo ad una consulenza psichiatrica. Un accertamento che ha mandato su tutte le furie il 19enne, che ha colpito con calci e pugni il personale sanitario e non solo. Sono stati chiamati nuovamente i carabinieri, sono intervenuti anche agenti del commissariato di polizia di Formia e un carabiniere e due agenti, nel tentativo di calmare il ragazzo, sono rimasti contusi con una prognosi tra i 5 e i 20 giorni. Sono scattate nei confronti del 19enne le manette. Il successivo processo, corrido direttissimo presso il tribunale di Cassino, ha fatto registrare la convalida dell'arresto con l'applicazione della misura cautelare in una casa circondariale dotata dei servizi necessari per la riabilitazione psichiatrica. È rimasto ferito seriamente ad un piede un motociclista settantenne di Gaeta che si è scontrato con un'auto condotta da una ragazza di Formia sulla variante all'altezza di via delle Serre. Sanitari del 118, constatata la gravità delle lesioni riportate dal centauro, ne hanno deciso il trasferimento all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Al vaglio dei carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Formia la dinamica dell'incidente con le relative responsabilità. Il consigliere comunale del Partito Democratico di Formia, Luca Magliozzi, ha pubblicato i rilievi eseguiti con il sistema Copernicus relativamente all'impatto reale della itticoltura nel Golfo di Gaeta. Secondo i dati, emergerebbe che lo spazio occupato supera di molto quello previsto nelle concessioni ufficiali e a tale proposito il consigliere comunale del Partito Democratico di Formia sollecita chiarimenti da parte delle stesse amministrazioni del Golfo. È stato anticipato ad oggi il mercato settimanale del sabato che si tiene a Largo Paone a Formia in considerazione della concomitanza con il Ferragosto. L'amministrazione comunale ha accolto la richiesta presentata dall'ANA, Associazione Nazionale Ambulanti UGL, di anticipare lo svolgimento del mercato settimanale che si tiene il sabato a Largo Paone alla giornata di oggi e ciò al fine di evitare la concomitanza con la festività e non far perdere una giornata di mercato agli operatori del mercatino nella già difficile congiuntura economica che si è determinata anche a causa delle alte temperature che stanno facendo soffrire non poco i mercati di tutto il Basso Lazio. La Riviera di Ulisse continua a sorprendere dal punto di vista naturalistico e questa volta a raccontare la ricchezza del territorio sono le tracce lasciate sulla sabbia dalle tartarughe marine con una stagione di nidificazione che sta assumendo caratteristiche particolarmente significative. Mentre il fenomeno della caretta continua ad ampliarsi lungo le coste italiane e mediterranee, sulla Riviera di Ulisse si registra un dato particolarmente significativo. Negli ultimi 10 anni non era stata mai registrata una presenza così meridionale di nidificazioni lungo il litorale laziale, un segnale che rende ancora più importante il lavoro di monitoraggio portato avanti dalla rete Tarta Lazio e dal servizio naturalistico del Parco Regionale Riviera di Ulisse. Se sulla spiaggia dell'Ariana a Gaeta è arrivata la schiusa di un nido già censito mentre si attende per Sferlonga, quest'anno è soprattutto Formia a regalare uno degli episodi più particolari dell'estate. Nella zona di Giano a Santoianni, nei pressi del Lido Tortuga, un nido è stato individuato soltanto dopo la schiusa. Nella notte tra il 9 e il 10 agosto alcuni ragazzi hanno infatti notato le piccole tartarughe dirigersi verso il mare e hanno segnalato l'evento. Il successivo intervento degli esperti della rete Tarta Lazio ha consentito di individuare il punto dal quale erano emerse le neonate, confermando così la presenza di un nido che non era stato precedentemente censito. Si tratta del 13° nido individuato nel Lazio in questa stagione. Un episodio che, oltre alla sua straordinarietà, racconta anche quanto sia importante la collaborazione tra cittadini, operatori operatori, associazioni e istituzioni. Senza quella segnalazione notturna, infatti, il nido sarebbe probabilmente rimasto sconosciuto. Quello che sta accadendo quest'estate lungo la riva di Ulisse ci emoziona e allo stesso tempo ci responsabilizza, afferma il presidente del Parco regionale Riviera di Ulisse, avvocato Massimo Giovanchel. La presenza delle tartarughe marine in questi tratti di costa non è soltanto una bella notizia, ma è un indicatore importante del valore dei nostri ecosistemi. Il caso di Formia è poi particolarmente significativo, aggiunge il presidente Giovanchelli, perché dimostra che la natura riesce ancora a sorprenderci anche nei luoghi maggiormente frequentati dall'uomo. Una tartaruga ha scelto la zona di Giano Santoiani, vicino al nido tortuga, per deporre le proprie uova, e noi abbiamo scoperto il nido soltanto quando le piccole hanno iniziato il loro viaggio verso il mare. La scoperta di questo nido a Giano Santoiani, commenta il sindaco Gianluca Taddeo, è una notizia che ci riempie di orgoglio perché dimostra quanto il nostro mare e il nostro litorale rappresentino un patrimonio naturale di straordinario valore, ma è anche un richiamo alla responsabilità. Dobbiamo continuare a tutelare le nostre spiagge, a rispettare l'ambiente e a lavorare perché Formia possa essere sempre più una città sostenibile, capace di coniugare turismo, qualità del mare e protezione dell'ecosistema. Sulla stessa linea anche l'assessore all'ambiente Francesca Di Rocco, che evidenzia il valore della collaborazione tra istituzioni, operatori, e l'attenzione resta ora concentrata sui giorni successivi al Ferragosto, quando si procederà allo scavo del nido per verificarne lo stato, capire se ci sono altre tartarughe vive che non sono riuscite a raggiungere la riva e soprattutto capire quante sono state le uova dischiuse. Quarto appuntamento questa sera alle 21.30 a Formia, all'Arena Vitruvio, in piazza Aldo Moro, con I Ditelo Voi, il trio che da anni conquista il pubblico con sketch irresistibili, tempi comici e una travolgente capacità di coinvolgere gli spettatori. Volti amati della televisione e del teatro, protagonisti di programmi di successo come Made in Sud, porteranno questa sera a Formia uno spettacolo ricco di risate, improvvisazioni e situazioni esilaranti. Una serata da vivere insieme tra divertimento e leggerezza. L'ingresso è libero. L'AIPU, Associazione Internazionale Progetti Ulisse, organizza questa sera alle 19.30, ingresso libero, presso la suggestiva cornice della cosiddetta Villa di Mamurra a Gianola, nel Parco regionale Riviera di Ulisse, il concerto narrazione Rapsodia d'estate, Viaggio libero, un'esperienza immersiva tra musica, poesia, memoria e suggestioni del territorio. Protagonista musicale della serata sarà il duo Instabile Sottovento, con Caterina Bono al violino e Vincenzo Zenobio ai fiati e alla fisarmonica. Il loro progetto, Viaggio libero, si intreccia con il tema della rapsodia. Il concerto narrazione accompagna il pubblico lungo un ideale itinerario sulle orme di Ulisse, trasformando le tappe dell'Odissea in altrettanti paesaggi sonori. Un viaggio che non è soltanto geografico, mitologico, ma diventa metafora della condizione umana. La serata intreccerà musica e parole, memoria e sperimentazione, accompagnando il pubblico attraverso le vette della musica e della poesia d'autore italiana. Il percorso proseguirà simbolicamente verso l'Itaca di Ulisse, nella cosiddetta Villa di Mamurra, sul mare, un approdo ideale dopo il viaggio musicale. A completare l'esperienza, un piccolo assaggio di sapori del territorio, pensato per valorizzare l'identità gastronomica locale e trasformare la serata in un'esperienza capace di coinvolgere tutti i sensi.
2: Radio Formia, informa.
1: È stata una seconda giornata importante, quella valevole per il campionato velico del Golfo, organizzato dal circolo Vela Viva di Formia, che metteva in palio anche la Coppa Pugliese Perilli. Alla fine delle regate, sostenuto uno specchio d'acqua antistante il litorale di Vindicio, il successo in classe Ilka è stato appannaggio di Francesco Russo, del circolo organizzatore, che ha preceduto la compagna di squadra Micol Mangiocca, a sua volta ancora in testa nella graduatoria complessiva. In classe Optimist, Sasha Lagutina ha vinto la tappa, confermandosi al comando della categoria davanti a Marc Lagutin, mentre nel settore esordienti Cecilia Martucci della Lega Navale Italiana di Formia ha conquistato 2 vittorie su 2, che hanno fatto poker con quanto raccolto già in precedenza, e primato solitario rafforzato nella classifica di campionato. Applaudita all'esordio la classe Dinghi, doppio successo per Pietro Viola dello Yacht Club US Gaeta su Puppino 2011 davanti a Deta Beta di Marcello Piccirillo e da Nessun Dorma, timonato da Roberto Pedetti, romano del circolo velico Fiumicino. L'ultima giornata del campionato del Golfo è fissata per il prossimo 23 agosto. È tutto per oggi, grazie per averci seguito, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
0: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. La Vezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Immagina cosa sarebbe il mondo se non ci fossero gli inventori, che a volte vengono chiamati pazzi, ma non si arrendono mai. E credono nelle favole, nelle favole sanno trovare quella formula magica per non smettere mai di

0: Radio Formia.
1: Seguila anche tu in Real Player sul sito
2: radioformia.it.
1: Aria Dance con DJ Fidaleo, tutti i successi dance mixati.

show. È come Pinocchio nel paese del balocchio. Voglio vedervi volare con la fantasia. O citando il poeta Franchino, voglio vedere